0: I strike through this torture candle, I sorrow me. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, dai sorrow mio. Amore mio, dove sei tu? Ehi, kya ga rahi?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ki
0: aise nahi ga ke sunao na.